Omar Sani Cisse mo ran taxaw ci bunte yi gay buñ dugan ci kër yi nak jël darab yi ñeu samp bunte yi nak wërele darab yi ci bunte yi matan jaay moy DJ bi